啊，等等，咁啊去試下，諗下，咦，咁我唔好咁上啊，咁落咪得啦。單單傻啦，哆哩咪哆哩咪嗦啦，轉翻落嚟咪拉咗咪嚟度啦。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，咁兩句落啦，咁都要上噶啦。咁啊，噔噔咁硬硬先得噶，哒哒哒哒哒哒哒哒，咦，喂，好聽喎，哒哒啲，咦，得咗三句就搞掂啦。有冇法子喺詞嗰度整啊？咁啊，好容易啫嘛，噔噔噔噔就咪錯嘅，好快脆，好快脆就寫好啦。咁啊，咁啊寫俾阿徐聽，嗱，我嚟咁啊咁嚟嘅。